Ay, ay, ay, a pasito. Ay, ay, ay, a pasito. Ay, ay, ay, a pasito. Ay, ay, ay, a pasito. Ay, ay, ay, suavecito. Pegadito. Amarradito.